0: puzzolente, unto e bisunto. Ne gradiresti una nelle balle? Se di balle ne hai tu, gelatinoso eunuco.
1: Attacco, Voice!

tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano,